Continue to bless the Lord tonight. Kosu shire nyame. Ma wansa su kosu ne shire nyame. Ofata. Oya hini mo hini. Oya re mo erate. Obi di nechi. Oya hini. Erate. Yesi den kampu. Yesi den shirao.

0: 97.9 Kumasi.
1: Obibini. Obibini. Obibini. Obibini. Obibini. Obibini. Obibini.